landlord, sfatiche impegni, scenette finte, scioglietevi ora sotto sta hit. Voglio andarmene al mare a farmi i cazzi miei, vendere le navi, salvare